0: FM, la radio impactante.
1: Cherimua, con la cachi, Lujancito, Sexolandia.